giusto, Serena. Avvio l'itinerario verso pizzeria Corte Maggiore Ristorante. Vai verso sud-est su via Umberto Nobile, quindi gira a destra su via Car-